bedding come kakra and across sign birthday unti hey and a be brutal and je bia na fe ni bedding come e di me say we enjoy pa bi bi e koso na ma menka bi mfan che o obi e betran kra sa onko afu muda onko afu muda o na tu o tawu fu pa ha ha na ni e dai Bakas on my dog. And so on, no doubt.